0: Escuchas Bésame, 88.6 FM.
1: Ritorn rapper te. Può essere. Come posso indovinare?